capivano jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

molestelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

Del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.